Bekwani nale kanwa jai. Bekwani nale kanwa jai. Ule kaira shtichi 88.5. Vision FM. La. Ile kaya.